che avrai, quei pennacchini, quel cappello, quella chioma, quell'aria brillante, non piangrai.